piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, piedra, pied